salone di bellezza in fondo al vicolo è affollatissimo di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà: non l'ho saputo mai. Le cartoline dell'impiccagione sono in vendita a 100 lire l'una. Il commissario cieco dietro la stazione per un indizio ti legge la sfortuna. E le forze dell'ordine irrequiete cercano qualcosa che non va. Mentre io e la mia signora ci affacciamo stasera su Via della Povertà. Cenerentola sembra così facile, ogni volta che sorride ti cattura. Ricorda proprio Bette Davis con le mani appoggiate alla cintura. Arriva Romeo trafelato e le grida: il mio amore sei tu. Ma qualcuno gli dice di andar via.

verso l'ultima tule. Sembrava così timido e impaurito quando ha chiesto di fermarsi un po' qui.

treno elettrico in via della povertà. Ci si prepara per la grande festa,

sbagliate già. Casanova sta per essere violentato in via della povertà. E bravo Nettuno, mattacchione, il Titanic sta affondando nell'aurora. Nelle scialuppe i posti letto sono tutti occupati e il capitano grida: ce

sera l'ho avuta proprio ieri. Mi racconti tutto quel che fai, ma non essere ridicola, non chiedermi come stai. Questa gente di cui mi vai parlando

Ciao a tutti, mi chiamo Frida, sono di Trieste e vi auguro a tutti una buona giornata ascoltando Free Radio.